0: allò que passa a casa nostra passa a Ràdio Palafrugell.
1: Buongiorno Italia. Tutta l'Italia a ballare. Sono l'italiano, l'italiano.